Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Guevara, baby, giù da conga.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:03.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri, eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Oggi comincia un nuovo mese, quello di settembre, ben ritrovati anche con l'appuntamento dell'oroscopo. Ariete, giornata un po' turbolenta che vi renderà nervosi. Toro, dopo un non facile avvio, le cose comunque procedono in modo abbastanza agevole. Gemelli, prospettive di grande intesa con il vostro partner. Cancro, possibilità di soluzioni brillanti in campo economico. Leone, un problema che minacciava di infastidirvi troverà una soluzione. Vediamo la Vergine, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo e Bilancia, appianate con dolcezza i contrasti in campo sentimentale. Scorpione, chiedete consiglio prima di agire, non siate impulsivi. Sagittario, controllate la salute e siate cauti nei giudizi. Passiamo al Capricorno, approfittate di una maggiore, possiamo chiamarla così, vitalità dei rapporti sociali. Acquario, buona giornata per voi, soddisferete anche le vostre ambizioni. Pesci, e coi pesci concludiamo, una situazione intricata richiederà estrema prudenza. Io naturalmente con questo oroscopo del 1° settembre mi fermo, a domani per un altro, intanto vi auguro una buonissima giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
3: More summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Martedì mattina, eccoli qua, buongiorno, benvenuti. 25 di agosto, 237esimo giorno del calendario. Il sole oggi è sorto alle 6:28, tramonterà alle 20:03. E dai che si comincia. In questo

0: santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Luigi IX, re, San Giuseppe Calasanzio, San Giuseppe è il protettore delle scuole popolari cristiane, San Luigi IX invece è il protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, barmisti, del terzo ordine francescano, dell'ordine militare di San Luigi e dell'Accademia di Francia.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Vediamo quello che è capitato negli anni 25 di agosto. Si parte dal 1609, quando Galileo Galilei presenta il suo primo telescopio al Senato di Venezia. 1768, James Cook inizia il suo primo viaggio. 1814, a Washington è bruciata la Casa Bianca, distrutta dagli inglesi nella guerra del 1812. 1944, Parigi viene liberata dagli alleati. 1975, viene pubblicato Born to Run, terzo album di Bruce Springsteen. 2014, la sonda spaziale New Horizons oltrepassa l'orbita di Nettuno.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

Era il 25 di agosto del 1609 quando Galileo Galilei mostrava il telescopio al Senato veneziano. Era composto da un tubo di legno nel quale erano inserite due lenti, una concava e l'altra convessa. In realtà esistevano altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo ebbe il merito di perfezionare notevolmente, cercando di aumentarne le capacità di ingrandimento. La vera rivoluzione in realtà stava nel primo utilizzo astronomico del telescopio, che consentì a Galileo di fare scoperte scientifiche importanti, dai paesaggi della Luna ai satelliti di Giove, dalle stelle della Via Lattea alle fasi di Venere fino alle macchie solari. Questo metterà d'accordo gli studiosi nel far coincidere con questa data la nascita dell'astronomia. Ora che

per i compleanni VIP abbiamo un bel po' di auguri da fare quest'oggi. Iniziamo con Michael Douglas, attore nato nel 1944, e ancora buon compleanno a Zucchero, Adelmo Fornaciari, nato nel 1955. Buon compleanno a Will Smith, anche lui attore, del 1968. Infine una bellissima attrice, Catherine Zeta-Jones, nata nel Galles meridionale nel 1969.

Santi del giorno, la Chiesa oggi ricorda San Luigi IX, re San Giuseppe Calasanzio, San Giuseppe è il protettore delle scuole popolari cristiane, San Luigi IX invece è il protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, varmisti del terzo ordine francescano, dell'ordine militare di San Luigi e dell'Accademia di Francia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio.